la stagione dell'amore tornerà, con le paure, le scommesse, questa volta.

e poi è ritam sgore. Danes hodi okrog in ne sliša ti nog, ko korake prebira, kakor veter brez rok, kot pre